0: di donne di.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere, in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania, all'altezza del viadotto Adamo, in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Non possiamo piacere a

0: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Chiara.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Il numero portafortuna è il 3. Il è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
2: Accadde oggi.
3: L'11 agosto del 3114 a.C. inizia il quarto ciclo del calendario lungo dei Maya, terminato il 21 dicembre 2012. Secondo i Maya, ciascun ciclo del lungo computo corrisponde a un'era del mondo. Il passaggio da un'era all'altra è segnata da un cambiamento positivo, preceduto da eventi più o meno significativi.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'11 agosto ricordiamo Massimiliano Allegri, Gianluca Pessotto, Alison Stoner.
2: Le frasi del cinema.
3: È difficile starmi dietro. Quando voglio restare solo per scrivere, voglio restare completamente solo. Penso che quando ti dedichi veramente a qualcosa, questo ti renda molto egoista. Finisci per usare le persone, le vuoi accanto quando ti fa comodo e poi le allontani. Dal film The End of the Tour.
2: Proverbio del giorno.
4: Il fiore non ha né davanti né di dietro. Proverbio dell'Afghanistan.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Buon martedì a tutti da Roberto, 11 agosto 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Potreste rendere un po' più appassionante tutto quello che farete oggi. Attenti però a non fare nulla senza la dovuta preparazione. Serata da dedicare agli amici, organizzate qualcosa di divertente. O lo organizzeranno loro per voi. Toro, occupatevi delle vostre questioni personali con attenzione ed efficienza. Non è il momento di trascurare i vostri interessi. Il vostro amore richiede la vostra presenza in una situazione delicata. Non deludetelo. Gemelli, perché porsi dei limiti? Prendete in considerazione l'idea di fare quello a cui pensate segretamente da parecchio tempo. Ricordate che nella vita nulla è impossibile, basta volerlo. Cancro, un amico vi proporrà di partecipare ad un'impresa su cui avete molte perplessità. Potrebbe essere l'incentivo che aspettavate. Se siete in vacanza, trascorrete divertenti momenti. Leone, non avrete nessuna voglia di fare quello che vi è stato chiesto di fare oggi, almeno non con le modalità che vi sono state indicate. Se costretti, lo farete a modo vostro. Bene la situazione affettiva. Vergine, avete un'urgente questione personale di cui occuparvi. Chi contava sul vostro aiuto dovrà cavarsela da solo. Se siete in vacanza, vi dedicherete completamente al relax. Bilancia, riuscirete a evitare quegli eccessi che in questo momento sarebbero davvero inopportuni, ma nessuno vi impedisce di concedervi qualche piccolo lusso in più, specialmente se siete in coppia. Scorpione, al primo impatto gli ostacoli che incontrerete potrebbero apparirvi insuperabili, ma presto vi accorgerete di essere perfettamente in grado di affrontarli. Nella vita tutto si supera se si vuole. Sagittario, una serie di eventi potrebbe privarvi improvvisamente di tutti i vostri sistemi di protezione. Sarete particolarmente vulnerabili, soprattutto a livello emotivo. Siate prudenti e comunque alla fine affidatevi sempre alla persona o alle persone che avete vicino. Capricorno, sarà facile occuparsi di certe questioni di lavoro se procederete con ordine, seguendo un preciso programma. Per le questioni domestiche ci vorrà molta più attenzione. Acquario, la vostra giornata sarà molto più frizzante del previsto grazie alla presenza di una persona che sa di cosa avete bisogno. Se per le ferie manca ancora tanto, saprete trovare il modo di divertirvi anche in città. Pesci, vi renderete conto di non potercela fare da soli. Per fortuna conoscete una persona che sarà il partner perfetto per qualsiasi impresa. In serata rilassatevi con un buon film. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto al prossimo appuntamento. Da Roberto, buona giornata a tutti.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni. Le temperature massime ancora roventi con picchi anche di 36-37 gradi, calde d'afa infatti molto intensi. La ventilazione inoltre sarà debole o del tutto assente con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri, in provincia di Potenza, in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania, all'altezza del viadotto Adamo, in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 5 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni. Le temperature massime ancora roventi, con picchi anche di 36-37 gradi. Calde d'afa infatti molto intensi. La ventilazione inoltre sarà debole o del tutto assente, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: sembra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
10: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La Chiesa ricorda Santa Chiara.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
5: Accadde oggi.
3: L'11 agosto del 3114 a.C. inizia il quarto ciclo del calendario lungo dei Maya, terminato il 21 dicembre 2012. Secondo i Maya, ciascun ciclo del lungo computo corrisponde a un'era del mondo. Il passaggio da un'era all'altra è segnata da un cambiamento positivo, preceduto da eventi più o meno significativi.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'11 agosto ricordiamo Massimiliano Allegri, Gianluca Pessotto, Alison Stoner.
5: Le frasi del cinema.
3: È difficile starmi dietro. Quando voglio restare solo per scrivere, voglio restare completamente solo. Penso che quando ti dedichi veramente a qualcosa, questo ti renda molto egoista. Finisci per usare le persone, le vuoi accanto quando ti fa comodo e poi le allontani. Dal film The End of the Tour.
5: Proverbio del giorno.
4: Il fiore non ha né davanti né di dietro. Proverbio dell'Afghanistan.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon martedì a tutti da Roberto, 11 agosto 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Potreste rendere un po' più appassionante tutto quello che farete oggi. Attenti però a non fare nulla senza la dovuta preparazione. Serata da dedicare agli amici, organizzate qualcosa di divertente. O lo organizzeranno loro per voi. Toro, occupatevi delle vostre questioni personali con attenzione ed efficienza. Non è il momento di trascurare i vostri interessi. Il vostro amore richiede la vostra presenza in una situazione delicata. Non deludetelo. Gemelli, perché porsi dei limiti? Prendete in considerazione l'idea di fare quello a cui pensate segretamente da parecchio tempo. Ricordate che nella vita nulla è impossibile, basta volerlo. Cancro, un amico vi proporrà di partecipare ad un'impresa su cui avete molte perplessità. Potrebbe essere l'incentivo che aspettavate. Se siete in vacanza, trascorrete divertenti momenti. Leone, non avrete nessuna voglia di fare quello che vi è stato chiesto di fare oggi, almeno non con le modalità che vi sono state indicate. Se costretti, lo farete a modo vostro. Bene la situazione affettiva. Vergine, avete un'urgente questione personale di cui occuparvi. Chi contava sul vostro aiuto dovrà cavarsela da solo. Se siete in vacanza, vi dedicherete completamente al relax. Bilancia, riuscirete a evitare quegli eccessi che in questo momento sarebbero davvero inopportuni, ma nessuno vi impedisce di concedervi qualche piccolo lusso in più, specialmente se siete in coppia. Scorpione, al primo impatto gli ostacoli che incontrerete potrebbero apparirvi insuperabili, ma presto vi accorgerete di essere perfettamente in grado di affrontarli. Nella vita tutto si supera se si vuole. Sagittario, una serie di eventi potrebbe privarvi improvvisamente di tutti i vostri sistemi di protezione. Sarete particolarmente vulnerabili, soprattutto a livello emotivo. Siate prudenti e comunque alla fine affidatevi sempre alla persona o alle persone che avete vicino. Capricorno, sarà facile occuparsi di certe questioni di lavoro se procederete con ordine, seguendo un preciso programma. Per le questioni domestiche ci vorrà molta più attenzione. Acquario, la vostra giornata sarà molto più frizzante del previsto grazie alla presenza di una persona che sa di cosa avete bisogno. Se per le ferie manca ancora tanto, saprete trovare il modo di divertirvi anche in città. Pesci, vi renderete conto di non potercela fare da soli. Per fortuna conoscete una persona che sarà il partner perfetto per qualsiasi impresa. In serata rilassatevi con un buon film. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto al prossimo appuntamento. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Ciao Shelly.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano, premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare, colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
3: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, a Lavitola alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
1: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso gli europei di atletica Birmingham. Leonardo Fabbri, bissa l'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni. Le temperature massime ancora roventi, con picchi anche di 36-37 gradi. Calde d'afa infatti molto intensi. La ventilazione inoltre sarà debole o del tutto assente, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Gini, saluto e Valtea a noi quattro.
1: Buongiorno Radio Puglia, tanti auguri Chiara dalla squadra
2: di Radio Puglia, Nina da Bari. Oggi vorrei fare tanti auguri di buon onomastico a mia figlia Clarissa. Auguri amore di mamma, un bacio, grazie mille, buona giornata.
1: Buongiorno Radio Puglia, tanti auguri Chiara dalla squadra San Ambrogio, auguri.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: pizza per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Auguri Chiara da Romina.
1: Mi sembra di capire che oggi sia il compleanno di una certa Chiara, chiaramente l'abbiamo detto. Buongiorno Chiara, chissà come colazionerete oggi, gli hai portato i cornetti, i cappuccini?

0: saluto a tutte le donne di Nicasio, in particolare al signor Giuseppe.
1: Prima dice a tutte le donne, poi dice a Giuseppe. Un saluto particolare a Giuseppe, poi a tutte le donne, ma bella, ha fatto lo stesso il

0: a Chiara, logicamente. Lui si chiama Giuseppe, voleva fare gli auguri
1: Radio Puglia.
0: Assolutamente a sua moglie, gli voleva dedicare, pensate un po', Chiara di Nino D'Angelo. Giuseppe, ma tu dove stavi? Già gli hanno dedicato la canzone Chiara, eh? Beh, vabbè, dai, arrivano ugualmente gli auguri, Chiara è felice. Dicevamo, oggi è il, non dico l'anniversario, diciamo così, di Dina e Giovanni di Casa Massima, 44 anni. E allora, cari amici, ecco, a risvolto vi dedicate, vi autodedicate questa canzone a tutte e due, Dina e Giovanni. Se non avessi te, cosa farei? Vabbè, l'uncinetto.

0: Maurizio, diglielo tu a Chiara, i cornetti quando?
1: Canzone la dedica Antonietta a Francesco Sette.
2: Buongiorno Maurizio, un saluto al datore di lavoro Pinuccio detto Tingo Tingo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale
6: con l'impianto di produzione a vista,
5: ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
10: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
11: L'almanacco del giorno.
12: Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno.
13: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Chiara.
12: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
11: Accadde oggi.
12: L'11 agosto del 3114 avanti Cristo inizia il quarto ciclo del calendario lungo dei Maya, terminato il 21 dicembre 2012. Secondo i Maya, ciascun ciclo del lungo computo corrisponde a un'era del mondo. Il passaggio da un'era all'altra è segnata da un cambiamento positivo, preceduto da eventi più o meno significativi.
11: Chi è nato oggi?
13: Tra i personaggi famosi nati l'11 agosto ricordiamo Massimiliano Allegri, Gianluca Pessotto, Alison Stoner.
11: Le frasi del cinema.
12: È difficile starmi dietro. Quando voglio restare solo per scrivere, voglio restare completamente solo. Penso che quando ti dedichi veramente a qualcosa, questo ti renda molto egoista. Finisci per usare le persone, le vuoi accanto quando ti fa comodo e poi le allontani. Dal film The End of the Tour.
11: Proverbio del giorno.
13: Il fiore non ha né davanti né di dietro. Proverbio dell'Afghanistan.
11: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
14: Buon martedì a tutti da Roberto, 11 agosto 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Potreste rendere un po' più appassionante tutto quello che farete oggi. Attenti però a non fare nulla senza la dovuta preparazione. Serata da dedicare agli amici, organizzate qualcosa di divertente. O lo organizzeranno loro per voi.
8: Toro, occupatevi delle vostre questioni personali con attenzione ed efficienza. Non è il momento di trascurare i vostri interessi. Il vostro amore richiede la vostra presenza in una situazione delicata. Non deludetelo. Gemelli, perché porsi dei limiti? Prendete in considerazione l'idea di fare quello a cui pensate segretamente da parecchio tempo. Ricordate che nella vita nulla è impossibile, basta volerlo. Cancro, un amico vi proporrà di partecipare ad un'impresa su cui avete molte perplessità. Potrebbe essere l'incentivo che aspettavate. Se siete in vacanza, trascorrete divertenti momenti. Leone, non avrete nessuna voglia di fare quello che vi è stato chiesto di fare oggi, almeno non con le modalità che vi sono state indicate. Se costretti, lo farete a modo vostro. Bene la situazione affettiva. Vergine, avete un'urgente questione personale di cui occuparvi. Chi contava sul vostro aiuto dovrà cavarsela da solo. Se siete in vacanza, vi dedicherete completamente al relax. Bilancia, riuscirete a evitare quegli eccessi che in questo momento sarebbero davvero inopportuni, ma nessuno vi impedisce di concedervi qualche piccolo lusso in più, specialmente se siete in coppia. Scorpione, al primo impatto gli ostacoli che incontrerete potrebbero apparirvi insuperabili, ma presto vi accorgerete di essere perfettamente in grado di affrontarli. Nella vita tutto si supera se si vuole. Sagittario, una serie di eventi potrebbe privarvi improvvisamente di tutti i vostri sistemi di protezione. Sarete particolarmente vulnerabili, soprattutto a livello emotivo. Siate prudenti e comunque alla fine affidatevi sempre alla persona o alle persone che avete vicino. Capricorno, sarà facile occuparsi di certe questioni di lavoro se procederete con ordine, seguendo un preciso programma. Per le questioni domestiche ci vorrà molta più attenzione. Acquario, la vostra giornata sarà molto più frizzante del previsto grazie alla presenza di una persona che sa di cosa avete bisogno. Se per le ferie manca ancora tanto, saprete trovare il modo di divertirvi anche in città. Pesci, vi renderete conto di non potercela fare da soli. Per fortuna conoscete una persona che sarà il partner perfetto per qualsiasi impresa. In serata rilassatevi con un buon film. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto al prossimo appuntamento. Da Roberto, buona giornata a tutti.

C'è gente che insiste, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate Pasquale, Pasquale, gli hanno mandato a Pasquale almeno 3.000 vocali di auguri, inoltre li abbiamo fatti anche noi, auguri a Pasquale il responsabile.

0: 喂，听故事，侬老是打那路边的大猪。
1: 哎，大家就是一个夜夜班舞，哎喂，游客呀，过来，过来。

0: Buongiorno, sono Mary da Parise. Vorrei richiedere la canzone di Amedeo Minghi, Vita Mia, e dedicarla alla mia nipotina Clarissa e fargli tanti auguri di buon onomastico. Grazie, un bacio.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Imma aspettando il suo 30 anni il 26 agosto.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
10: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
10: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: I ricordi del cuore.
1: Buongiorno, sono Mary da Parise. Vorrei richiedere la canzone di Amedeo Minghi, Vita mia, e dedicarla alla mia nipotina Clarissa.

0: Poi siamo riusciti a rintracciare Pasquale che era al bar. Pronto Pasquale?
1: Pronto?
0: Quelli stanno aspettando che tu gli paghi da bene, però digli è ormai troppo tardi, sono finiti
1: troppo
0: i soldi.
1: Troppo tardi.
0: Sono finiti i soldi, già alle 7:30 già erano finiti tutti.
1: Sì, sono finiti i soldi.
0: Va bene, comunque se gli vuoi mandare un saluto di ringraziamento.
1: Grazie mille a tutti.
0: Va bene, Pasquale, buon lavoro!

Buongiorno Maurizio di Radio Puglia, sono Franco Abbate, sempre detto Sapone di Adelfia. Saluto l'amico Rocco Siffredi che parte in Romania domani sera. Voglio dare tanti saluti e dedicare la canzone di Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita.

0: penso per Katia, sbrigati Katia. Devi andare a Monopoli, Katia.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei dedicare una canzone al mio amato Vito, Amore senza fine di Pino Daniele. Grazie, saluti.

Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare questa canzone a mia moglie Micaela Mazzone, la canzone Nino D'Angelo, tamo tamo tamo, grazie.

0: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste,

0: 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Spazio Mattina.
1: Spazio Mattina.
0: Il tuo spazio da protagonista.
2: Buongiorno, bentrovati, buon spazio mattina, buon martedì, ciao Maurizio.
3: Buongiorno, adesso
2: sono
3: c'è
2: arrivata l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
4: L'almanacco del giorno.
5: Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno.
6: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Chiara.
5: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'11 agosto del 3114 a.C. inizia il quarto ciclo del calendario lungo dei Maya, terminato il 21 dicembre 2012. Secondo i Maya, ciascun ciclo del lungo computo corrisponde a un'era del mondo. Il passaggio da un'era all'altra è segnata da un cambiamento positivo, preceduto da eventi più o meno significativi.
4: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati l'11 agosto ricordiamo Massimiliano Allegri, Gianluca Pessotto, Alison Stoner.
5: Le frasi del cinema. È difficile starmi dietro. Quando voglio restare solo per scrivere, voglio restare completamente solo. Penso che quando ti dedichi veramente a qualcosa, questo ti renda molto egoista. Finisci per usare le persone, le vuoi accanto quando ti fa comodo e poi le allontani. Dal film The End of the Tour.
4: Proverbio del giorno.
6: Il fiore non ha né davanti né di dietro. Proverbio dell'Afghanistan.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon martedì a tutti da Roberto, 11 agosto 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Potreste rendere un po' più appassionante tutto quello che farete oggi. Attenti però a non fare nulla senza la dovuta preparazione. Serata da dedicare agli amici, organizzate qualcosa di divertente. O lo organizzeranno loro per voi. Toro, occupatevi delle vostre questioni personali con attenzione ed efficienza. Non è il momento di trascurare i vostri interessi. Il vostro amore richiede la vostra presenza in una situazione delicata. Non deludetelo. Gemelli, perché porsi dei limiti? Prendete in considerazione l'idea di fare quello a cui pensate segretamente da parecchio tempo. Ricordate che nella vita nulla è impossibile, basta volerlo. Cancro, un amico vi proporrà di partecipare ad un'impresa su cui avete molte perplessità. Potrebbe essere l'incentivo che aspettavate. Se siete in vacanza, trascorrete divertenti momenti. Leone, non avrete nessuna voglia di fare quello che vi è stato chiesto di fare oggi, almeno non con le modalità che vi sono state indicate. Se costretti, lo farete a modo vostro. Bene la situazione affettiva. Vergine, avete un'urgente questione personale di cui occuparvi. Chi contava sul vostro aiuto dovrà cavarsela da solo. Se siete in vacanza, vi dedicherete completamente al relax. Bilancia, riuscirete a evitare quegli eccessi che in questo momento sarebbero davvero inopportuni, ma nessuno vi impedisce di concedervi qualche piccolo lusso in più, specialmente se siete in coppia. Scorpione, al primo impatto gli ostacoli che incontrerete potrebbero apparirvi insuperabili, ma presto vi accorgerete di essere perfettamente in grado di affrontarli. Nella vita tutto si supera se si vuole. Sagittario, una serie di eventi potrebbe privarvi improvvisamente di tutti i vostri sistemi di protezione. Sarete particolarmente vulnerabili, soprattutto a livello emotivo. Siate prudenti e comunque alla fine affidatevi sempre alla persona o alle persone che avete vicino. Capricorno, sarà facile occuparsi di certe questioni di lavoro se procederete con ordine, seguendo un preciso programma. Per le questioni domestiche ci vorrà molta più attenzione. Acquario, la vostra giornata sarà molto più frizzante del previsto grazie alla presenza di una persona che sa di cosa avete bisogno. Se per le ferie manca ancora tanto, saprete trovare il modo di divertirvi anche in città. Pesci, vi renderete conto di non potercela fare da soli. Per fortuna conoscete una persona che sarà il partner perfetto per qualsiasi impresa. In serata rilassatevi con un buon film. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto al prossimo appuntamento. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno amici di Radio Puglia e a tutti i fratelli pugliesi. Oggi mi sento di dedicare questa canzone al mio migliore amico, il signor Giuseppe Quarto.
1: Fatto.
0: Gli dedichiamo Miezzavi di Gianni Versosi. Un saluto di Quarto, mandando arriva di urgente in vacanza per Ferragosto.
2: Bravo! Noi tra poco arriviamo insieme a te. Vezzosi, l'asta, arriva d'urgente nell'acqua.
1: Vezzosi. Va bene, dai. Siamo freschi anche qui a Radio Puglia. Buon martedì.

0: Italo Disco in questa English version dei The Colors per cominciare insieme a questo martedì mattina.
1: Dobbiamo
0: con
1: salutare
0: i saluti,
1: qualcuno?
0: Esatto.
1: Sì.
0: Per Marco
1: c'è
0: e Antonio.
1: Marco Antonio!
0: Marco è congiunzione Antonio che arrivano da Polignano a Mare da parte di Francesco. Un saluto anche alle nostre amiche ascoltatrici, loro sono Vittoria e Maria, che invece ci ascoltano da Conversano.
2: Radio Puglia.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Una residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
8: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agricoltura. Turismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
9: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
10: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
11: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
10: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suds tutto è più buono.

0: sera di tutto l'anno.
1: Certo, perché sempre più persone stanno partendo, sono già partite, tranne noi, Maurizio.
0: Ce l'abbiamo, vabbè, qui la piscina.
1: Bravo,
0: dai,
1: noi ci abbiamo tutto qui.
0: Esatto, abbiamo la mensa, la piscina, esatto, la massaggiatrice, il massaggiatore.
1: Sì. Dove sta? Scusa, sì, non l'ho visto.
0: Abbiamo anche
1: la stanza del massaggiatore.
0: Attenzione,
1: dove sta?
0: Perché
1: niente,
0: cerchiamo
1: non
0: un tiravento.
1: Lo cerchiamo.
0: Tu tieni presente gli antichi,
1: sì, certo,
0: romani,
1: come no?
0: Ci mettevano quella sorta di piuma.
1: Allora facciamo così, vi potete candidare.
0: E mi tiravano il vento, è fantastico.
1: Fantastico, bravo.
0: Meglio dell'aria condizionata. Quindi cerchiamo un ventilatore umano.
1: Comunque, a prescindere da tutti questi servizi che ci offre Radio Puglia, eravamo alla ricerca di una struttura dove andare. Almeno io ero alla ricerca di una struttura dove andare a trascorrere qualche giorno di
0: visto
1: vacanza.
0: Visto che a Cristo Re tutto è esaurito.
1: Esatto, visto che a Cristo Re siamo tutti esauriti, però non si trova più nulla, Maurizio. Qualche posto vacante lo troviamo in qualche hotel, perché c'è una preferenza di noi italiani, tu lo sai che c'è una ci si dirotta sempre di più verso le vacanze in B&B. Lo sapevi questo?
0: Sì,
1: esatto,
0: sì,
1: io invece sono una che se devo andare in vacanza voglio essere servita e riverita. Quindi
0: brava,
1: a me piace.
0: Brava. Meglio un giorno di meno, ma
1: è
0: almeno
1: vero, Maurizio,
0: ecco, un giorno da leone.
1: Chissà i nostri ascoltatori cosa preferiscono, perché sono due tipi di vacanze diverse. Ovviamente in albergo si è serviti e riveriti, invece nel B&B si vive una vacanza, insomma, un po' alternativa. Non si tratta solo di una...
0: Devi fare la colazione insieme agli altri.
1: Esatto, di una questione di prezzo
0: devi
1: o disponibilità.
0: Devi cucinare insieme agli altri.
1: Sì, in te, che senso?
0: Devi fare l'amore... Dice,
1: ma che sa dici?
0: È perché stanze sono comunicanti, non si sa mai, uno si sbaglia, arriva imbriaca la casa.
1: Comunque,
0: arriva imbriaca al B&B.
1: Sta di fatto, Maurizio, che cresce la domanda di strutture di piccole dimensioni, capace di offrire un'esperienza più personale e meno standardizzata.
0: Ho la piscina, una stanza da letto comoda, una cucina comodissima. A richiesta può venire anche la persona a cucinare e a preparare le colazioni. Paghi quel che paghi, però sei servita, riverita.
1: Diciamo che è un modo diverso.
0: Un B&B a quei livelli va intorno alle 300 euro al giorno, 350 euro, dove c'è la vasca idromassaggio, insomma, ci hanno dei servizi migliori,
1: certo,
0: si può avere
1: certo
0: anche la persona a disposizione. Ma quello è come se vai in albergo, solo che più intima, hai capito?
1: Okay.
0: Cioè solo per te.
1: Esatto, esatto.
0: Lo vuoi un posto buono?
1: Dillo, dai.
0: Vieni a casa.
1: Ah, a posto.
2: La radio che spinge. Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
4: Si vola. I wanna get the
3: party going. Ladies, Radio Puglia. Radio Puglia.
5: See you shake it and turn the music.
3: Radio Puglia.

0: qui sì, la messaggeria, so. Però fuori ce n'è tantissimo.
1: Ricordiamo il nostro numero per interagire, sì, con Radio Puglia 333 166 56.

Peppino. Vorrei giocare al gioco nomi, cosa e città, se possibile. Grazie. Amico, la macchina.

0: Radio Puglia. Auguri, te lo fa!
1: E vai che è giocito, io mangio. Gioco!

0: La pietra per me.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it. L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

macchia. Faccio una risata, guardo le fossette, scusami un secondo, mi è venuta sete, non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita,

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri.

Per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Cartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: 2, 7, 3, 3, 4. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Allora dobbiamo fare gli auguri a questa coppia che compie 50 anni di matrimonio, che purtroppo sicuramente, anzi sicuramente è al mare o chissà dove è in vacanza. Tanti auguri a questa coppia, Maria e Francesco, 50 anni di matrimonio, auguri dalla famiglia Maria Brunetti e anche dalla famiglia Marinelli
2: e da tutto lo staff di Radio Puglia, ovviamente
1: ci teneva tantissimo questa signora a fare gli auguri a questa coppia, ma purtroppo

0: Antonà, ci stiamo provando a metterci in contatto con Roberto. Buongiorno, benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno.
1: Grazie.
0: Happy
1: birthday.
0: Ah, beh, mi hai riconosciuta anche.
1: Certo, io l'ascolto tutti i giorni, infatti vi stavo ascoltando.
0: Che carino, grazie che ci ascolti
2: tutti
0: i giorni.
2: Grazie per il caffè che ci hai offerto stamattina.
0: Dove? Io non l'ho bevuto, scusami.
2: Io l'ho bevuto, sì.
0: È sempre lui.
1: No, però gli amici che lavorano con me gli ho offerto la colazione, stamattina stiamo lavorando.
0: Brava.
2: A posto un resti oggi.
0: Che lavoro fai, Roberto?
1: In campagna.
0: Sei in campagna. State facendo, scusami, non ho sentito. Cosa
1: hanno tagliato l'uva sotto il tendone, quindi stiamo attaccando i teli.
0: Ah, ecco, quindi fa molto caldo, immagino.
1: Fa caldissimo, non si può stare proprio.
0: Hai ragione. Vabbè, coraggio, dai, ci siamo noi sicuramente a farvi compagnia, a portarvi un po' di fresco. Ci riusciamo a rallegrare un po' le mattinate?
1: Certo, bene.
0: Felicissimi di farlo. Io ti faccio tanti auguri da parte di Gaetano e da Maddy, o Maddy, non so. Mi ha detto che siete cari amici voi due.
1: Sì, sì, ha ragione. Bene. Lo ringrazio sia a Gaetano che a me.
0: Perfetto. Ovviamente a lui ci uniamo tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille,
0: un abbraccio,
1: Maurizio,
0: un bacione
1: a tutti quanti.
2: Ciao.
0: Un bacione, ciao Roberto.
1: Ciao.

2026 insieme due artisti sensazionali, Fulminacci e Daniele Silvestri. Una serata molto ricca, un concerto partecipato con temi impegnati e musica di spessore. Andate sui nostri social, sulla pagina Instagram o Facebook, oppure sul sito di Radio Puglia avrete la possibilità di rivedere tutti i contenuti di chi era presente, per l'appunto Radio Puglia, al concerto. Qui lo ascoltiamo, Fulminacci, Baciami, Baciami.

0: per me.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte con Versano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
6: Stai senza pensiero.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: festeggiare, brava,
1: festeggiare il
0: compleanno in questi giorni. Nessuno risponde, nessuno vi risponderà, perché stanno a bagnarsi. Pronto, Rosy?
2: Non c'è.
1: Niente, va bene, Rosy non ci ha risposto.
3: Risponde la segreteria telefonica. Lasciare il messaggio dopo il segnale acustico.
1: Ciao Rosy.
0: Buona giornata. Allora, facciamo un po' di saluti, visto che ci abbiamo
1: sì,
0: il tempo.
1: Ok, dobbiamo fare degli auguri per Chiara, dal figlio Giovanni, da Anna e da Filippo. Salutare Marica e auguri anche a zia Chiara da suo nipote, sempre Giovanni, zio Filippo e zia Anna. Poi c'è il nostro
0: non è che possiamo
1: amico.
0: Stare tutta la famiglia e facciamo prima. Dai.
1: C'è il nostro amico Angelo che ci scrive da Torre Cane, ci ha mandato una foto bellissima, ha detto voglio sentire il mio saluto. Ecco il saluto per te, caro Angelo.

0: Ci ha raggiunto Rosy, cara Rosangela.
1: Ciao Rosy, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Tanti auguri, buon compleanno.
2: Grazie, questi 43 anni in diretta sono una sorpresa.
1: Da parte di tua zia Silvia, che ti ha voluto fare questa sorpresa attraverso noi.
0: Fantastico. Ha detto che puoi passare. Ha detto che puoi passare dalla casa, ti deve dare il regalo, un centone verde. Se non te lo dà, avvisaci che la diseredeamo da Radio Puglia.
2: Oh mio Dio, lì è una seguace.
0: Però qui non ha pagato niente, ha fatto tutto gratis. Allora quello che non ha.
2: Quello
0: che non ha. Allora, cara Rosy, quello che non ha dato a noi lo darà a te.
2: Fantastico, non vedo l'ora.
1: Ti è andata bene, visto che servizio che facciamo a Radio Puglia.
2: Vi offrirò un caffè quanto prima, siamo al Cangarò a casa massima.
0: Va bene.
1: Io non ho capito
2: Cangarò. Caffetteria, pizzeria, tavola calda, da non perdere.
1: Perfetto, allora salutiamo tutti quelli che sono lì seduti ai tavoli, perché sicuramente c'è qualcuno. Ovviamente un bacio particolare a te, cara Rosy, che oggi festeggi il tuo compleanno. Tanti baci da tutti noi di Radio Puglia.
2: Un abbraccio a tutti, grazie Radio Puglia.
1: Ciao Rosy, ciao.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Buongiorno Mauri, buongiorno Rosangela, l'amore mio, buona giornata a tutti quanti, dalla vostra Sissi un abbraccio immenso a tutto il mondo.
1: Radio Puglia
0: Sommar.
1: Radio Puglia

0: Intanto sei in diretta su Radio Puglia, buon compleanno. Tanti
1: grazie.
0: Auguri. Quante primavere
1: grazie.
0: Sono, Gianni?
1: Abbiamo superato i 50.
0: Vabbè. Cosa c'è di male? Non li hai rubati a nessuno, Gianni?
1: No, certo.
0: Sono arrivata a casa tua o al lavoro?
1: No, sinceramente sto allo studio medico.
0: Allo studio medico, ecco.
1: Sì.
0: Cioè in attesa, sei in attesa
1: sì,
0: che
1: sì.
0: arrivi il tuo turno. Va bene,
1: sì.
0: Ti stiamo allietando questo momento. Io ti faccio tanti auguri da parte di tua sorella Rosaria, tuo cognato, i tuoi nipoti, ovviamente tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce! Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Luce, la piccola Sofia, il suo compagno Antonio vuole farle una dedica. Dice: ti ringrazio per la meraviglia che mi stai regalando stando insieme a te e custodendo, insomma, il miracolo del nostro amore. Lui ti ama tantissimo, lei è Miria e lui è Antonio.

0: tanti saluti, tanti auguri, però non scriveteci i papiri perché altrimenti
1: facciamo
0: comunque
1: fatica
0: c'è un
1: a
0: messaggio
1: leggerli.
0: Particolare per esatto. Una donna che il 4 settembre dovrebbe partorire.
1: Esatto, darà ecco.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Stiamo cercando di chiamare una coppia che oggi compie 50 anni di matrimonio. Speriamo che rispondano.
1: Chissà se apre la busta.
0: No, forse stanno in chiesa questi.
1: Stanno celebrando. A quest'ora siamo in piena celebrazione praticamente, no?
0: Ma adesso diciamo Maurizio, che siamo quelli della parrocchia. Buongiorno. Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è 50 anni di matrimonio per te.
1: Francesco.
2: Per me?
1: Sì.
0: Francesco,
1: è
0: Francesco.
1: Vero, o è una bugia, Francesco?
2: Francesco. Passa la signora.
0: Perché no? Va bene, passaci Maria, dai.
2: Sì, dai, parla con Maria.
1: Parla con Maria, Maurizio.
2: Buongiorno. Parla con Maria.
1: Ciao Maria. Buongiorno Maria.
0: Sono Don Nicola e la mia Perpetua qui.
1: Esatto, Rosangela.
0: Oggi non venite a celebrare i 50 anni?
1: Avevamo stabilito una celebrazione.
0: Maria. Senti.
1: Maria.
0: Non è rimasta scioccata. Maria,
2: sì,
0: sei in diretta su Radio Puglia. Allora sei in diretta su Radio Puglia
2: oggi.
0: Maria, allora, tanti auguri.
1: Andiamo per gradi. Sei in diretta su Radio Puglia. Noi ti stiamo contattando per farti tanti auguri per questo speciale anniversario.
2: Grazie a tutti.
0: E c'è la famiglia di Maria Brunetti e la famiglia Marinelli che ti fanno tanti tanti auguri.
2: Grazie di cuore. Amici sinceri.
1: Che bello. Senti Maria, ma rifesteggiamo questi 50 anni d'amore col tuo Francesco.
2: Sì. Domenica festeggiamo i 50 anni.
1: Brava. Benissimo, vanno festeggiati perché insomma non capitano tutti gli anni.
0: Tanti auguri a tutta la famiglia, logicamente, da noi di Radio Puglia.
1: Un abbraccio, ciao ragazzi.
2: Grazie a tutti.
1: Tanto amore per
2: voi. Cuore.
0: Ti dedichiamo questa bella canzone. Ciao.
2: Grazie.

0: Siamo quasi sul finale della mattina, a 3 minuti a mezzogiorno. Stiamo cercando di chiamare un personaggio che non penso risponderà perché ha la testa nella bacinella. Allora,
1: stiamo il numero a fare sicuramente è sbagliato.
0: Ecco, facciamo gli auguri a Nicola da parte di chi?
1: Esatto, dei suoi cugini Michele e Carmela.
0: Ecco, mi dispiace, ma è irraggiungibile o il numero è sbagliato.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
9: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: a parlare d'amore. Com'è andata la notte di San Lorenzo? Ho sentito brutte cose in giro, anche a Pane e Pomodoro. Che hanno fatto? Hanno litigato?
1: A Pane e Pomodoro hanno litigato, ma la scena in cui tanti bagnanti hanno assistito è successa domenica. In realtà domenica 9 agosto è avvenuto intorno alle 17:15 una grande litigata, Maurizio.
0: Sì, perché si hanno appiccicati con l'ombrellone.
1: Calcola che per riportare la calma è stato necessario l'intervento di 3 pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. E secondo le prime informazioni, la discussione è nata tra 2 ragazze che si conoscevano e all'origine, indovina un po', di sapori, esatto, di natura sentimentale. Niente, ragazzi, l'amore crea sempre problemi.
0: Non litigate mai, né per una donna e né per un uomo. Ovviamente. Al mondo siamo tantissimi e voglio, perdi uno ne trovi altri 100.
1: Hai capito che teoria? Se non va bene quello, ce ne sta un altro.
0: Quando si chiude
1: una porta, si apre.

0: certo che uno vuole andare al mare, non lo metto in dubbio, però con questo caldo, Rosangela, dai, non ci può stare al mare.
1: Ma in effetti è così, Tu probabilmente ci scherzi, ma per me è veramente così.
0: È triste, triste.
1: È troppo il caldo, non riesco neanche ad andare al
0: Quindi
1: mare.
0: Quindi i ragazzini, specialmente dopo le 11, devono andare a casa perché i raggi ultravioletti sono pericolosi. Quindi dopo le 11 i ragazzuoli portateli a casa, non,
1: ma non
0: teneteli
1: solo,
0: al sole.
1: Anche le persone adulte, chiunque.
0: Quelle
1: è bene
0: fragili.
1: Proteggersi a prescindere.
0: Io sono fragile, per esempio.
1: Tu sei fragile.
0: Dopo le 11 devo stare a casa. Come niente mi rompo le scatole. Per non dire qualche altra cosa. È vero,
1: Vabbè.
0: Che
1: ti
0: si
1: teniamo
0: oggi
1: al riparo.
0: Che si mangia? Che
1: ah,
0: si
1: non
0: mangia
1: lo so,
0: oggi?
1: Maurizio, ci devo ancora pensare.
0: Io quasi mi faccio uno spaghetto olio,
1: con i fagiolini,
0: aglio e peperoncino.
1: No,
0: i fagiolini l'altro giorno. Beh, oggi in bianco.
1: In bianco, va.
0: Che dici?
1: Mandatelo in bianco, Vanna.
2: Like when you said you felt so happy.

0: Stupendo.
1: Angelo dice, non è vero, si sta bene al mare.
0: Si sta bene?
1: Vabbè, ma noi, Angelo, utilizziamo delle scuse, capito? Sì, per autoconvincerci, sì, che stiamo bene.
0: Andare.
1: Esatto, siccome non ci possiamo andare.
0: Vabbè, io

0: stiamo facendo come si fa in discoteca dopo la mezzanotte, ammosciamo la serata per andare tutti quanti a mangiare, ammosciamo la giornata.
1: Io intanto devo salutare Antonio che solitamente ci scrive dalla Germania, oggi ci scrive da Torre Mileti, dice finalmente al mare. Un saluto anche per tutto lo staff della Locanda del Riccio.
2: Radio Puglia parla al cuore.
3: Radio Puglia parla al cuore.
4: Look into your eyes. You
1: non mi pestare i piedi, Maurizio!
0: Alza il pollice!
1: Alza il pollice! Comunque ora il nostro amico può rispondere, pensavo, se vogliamo lo possiamo chiamare.
0: Sì, pensavo dovessi andare al bagno. Senti,

0: Muto era e muto è rimasto? Forse adesso risponde. Come si chiama?
1: Nicola.
0: Ah, Colino. Nicoletto. Non risponde agli sconosciuti.
1: No, no, risponde a Bifede Maurizio.
0: Eh no, perché
1: tra Maurizio. Oggi non mi è chiamata Suor Rosangela.
0: Chiuso il convento.
1: È chiuso, stai
0: per sciopero,
1: eh?
0: Sciopero. Le monache hanno detto che non la volevano.
1: Vogliono andare al mare.
0: Non la volevano dare più la ostia.
1: Vogliono andare al mare.
0: Allora, cari amici cuginetti del Bergamotto,
1: Nicola
0: è occupato e non risponde agli sconosciuti. Nicola?
1: Pronto? Yeah. Ciao Nicola, yeah. Buongiorno, benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Oh,
1: hai visto? Che sorpresa, ma non mi dire che tu sei emozionato, dai, non ci credo.
2: Emozionatissimo,
1: hai visto Maurizio?
0: Vabbè, ma il telefono dove sta? Dove stai? Dalle parti di Mola?
1: Sei a Mola di Bari?
0: Niente. È andato via.
1: Allora,
0: perché la linea
1: le cose.
0: Non prende
1: o
0: bene.
1: È svenuto dall'emozione.
0: No, è la linea.
1: È la linea.
0: La linea che
1: non
0: si
1: sei
0: trova,
1: in linea, Nicola.
0: Si trova in un posto.
1: Vabbè, io
0: che
1: sto temporeggiando.
0: Tra Lutigliano e Mola, sicuramente, dove i telefoni non prendono. Vedi,
1: non
0: è
1: prendo.
0: Caduta la linea.
1: Va bene, io sono sicura che Nicola ci richiamerà appena.
0: Non penso che riesce a contattarci, perché abbiamo un numero incontattabile. Vedi, adesso ci sta contattando, dai.
3: Radio Puglia

0: Allora adesso ce l'ha occupato, forse lui cerca di chiamarci, sì, non chiamarci provando. Nicola, perché non potrai contattarci se ti contrattiamo noi.
1: Ti contrattiamo noi.
0: Sì, esatto. Ti contratteremo.

0: dura oggi, è dura. Nel convento oggi
1: posso
0: è dura.
1: Immaginare.
0: Poi ho piantato le patate, i prezzemoli fatti, basilico seccato.
1: Perché devi innaffiare.
0: È tempo
1: Maurizio,
0: di fiche, sto raccogliendo.
1: Maurizio, devi innaffiare.
0: Le fiche sto raccogliendo.
1: Fanno male, non li devi mangiare.
0: A me no, però gli altri piacciono. Io li raccolgo per gli altri.

0: vabbè, diamo gli appuntamenti del pomeriggio. Comunque
1: adesso,
0: alle 15.
1: Vedi, adesso sta chiamando.
0: Sì, vediamo se Nicola ci risponde. Poi dobbiamo salutare una piccina. Ciao Nicola, siamo nuovamente di Radio Puglia. Ci senti? Sei in zona, forse che non prende.
1: Nicola, ci senti?
2: Sì, adesso sì.
1: Okay. Hai qualche problema? Stai su Rutigliano Mola per caso?
2: Dicevo che sono in un tratto di strada
1: un po' difficoltoso.
0: Va bene, Nicola, noi ti abbiamo chiamato per farti tanti auguri di buon compleanno da parte di Michele e Carmela, che sono i tuoi cugini. Ovviamente.
2: Guarda, un po' avevo pensato a questa situazione, grazie, li ringrazio tantissimo.
0: Perché loro ascoltano noi, vero?
2: È vero, lo so.
0: Ti tradiscono, va bene, non fa niente. Noi ti facciamo tanti auguri, ovviamente anche da tutto lo staff di Radio Puglia. Buon lavoro.
2: Grazie anche a voi.
0: Ciao Nicola, ciao.
1: Ciao Nicola.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Los Angela, facciamoci un lento tra me e te, tra me e la Sissi. Facciamoci un bel lento con queste bellissime canzoni, anche con Maurizio. Bellissimo, certo.
1: Sì, devi scegliere o me o Maurizio, ecco, basta. Ora sei a un bivio. Sei a un bivio, devi scegliere. Principessa, scegli me o scegli lui.
2: Io c'ho da fare.
1: Come c'è da fare? Un letto dobbiamo
2: fare. Devo sfornare altri 3 quintali di ostie, ci stiamo preparando per il 29 e 30 agosto, 29 e 30, da 29 a 30 a Cristo Re.
1: 30 e 31.
2: Ecco, c'è la grande festa, la grande panzerottata, frittellata e scorpacciata di ostie prodotte da noi direttamente.
1: Fra Maurizio.
2: E consegneremo le figurine di Fra Maurizio e Suor Rosangela al prezzo minimo di
1: 2 euro.
2: Grazie ancora.
1: Intanto fammi salutare la piccola Rebecca che ci ha scritto da questa mattina perché si è offerta di donare un cucciolo alla piccina che purtroppo, insomma, ha perso il suo cucciolo perché l'è stato barbaramente ucciso. Questa storia è successa a Gallipoli. Dice: io vorrei arrivare al sindaco di Gallipoli. Lei mi ha scritto: sono una bambina diversamente abile, voglio mandare questo messaggio con tanto amore a quella bambina che ha perso il cagnolino. Messaggio inviato.
2: Sì. Beh, adesso quando si va a fare la tessera d'identità, dopo che te la fanno, ti chiedono, perché lo scrivono direttamente sul documento, se sei disponibile alla donazione degli organi. Adesso lo scrivono subito, così se fai un incidente, ti succede qualcosa, quando leggono il documento sanno che tu puoi donare gli organi.
1: Beh, è un bel
2: dai
1: gesto.
2: L'autorizzazione. E quindi l'hanno chiesto anche a me. Ho detto: mi dispiace, ma purtroppo a me non funziona niente. L'unica cosa che funziona la vuole
1: Maurizio.
2: Mia moglie. E indovini che cosa che funziona? La lingua! Signore e signori, ho l'onore di annunciarvi che Madre Natura, di Suor Angela, direttamente dal convento di Cristo Re, sta per andare via. Non so se la potete vedere sul di dietro, si vede e non si vede, ma qualche cosa si intravede. Io della verità non già fit, perché devo mettere gli occhiali, neanche la fit. Non lo so, ecco, si vede, ma ditemelo che si vede.
1: Ma sì, che

0: all'indietro non so che cosa si vede.
1: Non sappiamo.
0: Ma che cosa
1: vabbè,
0: si vede?
1: Va bene. L'altro giorno ho incontrato tua moglie.
0: Ditemi che cosa si vede. Ha detto uno che non si vede un cane.
1: Eh? Ascoltami, ho incontrato tua moglie dal parrucchiere.
0: Mia moglie quale? La seconda o la terza?
1: No, la prima, quella ufficiale, Vanna, la santa.
0: No, che c'è, io sono
1: Santa Vanna.
0: Io sono poligono.

0: Trigamo, ottagonale. Sì. C'ho una moglie marocchina, una albanese, una italiana e l'ultima è giorgianese.
1: Ci siamo incontrate dal parrucchiere, ci siamo guardate.
0: Sì.
1: È vera questa cosa, ragazzi. Chi siete all'ascolto, sto dicendo la verità.
0: Sì, di la verità.
1: Ci siamo guardate e abbiamo semplicemente scuotuto la testa.
0: Di la verità.
1: La verità,
0: che hai
1: ci
0: detto,
1: capiamo.
0: Che hai detto,
1: Vanna
0: che hai detto,
1: disse
0: che ha
1: quanta
0: detto,
1: pazienza che
0: ci
1: hai.
0: Vuole. Ha detto
1: e
0: così.
1: Io le dissi quanta ne hai tu.
0: Infatti io c'ho una che c'ha pazienza, un'altra che è intrepida,
1: sì.
0: Un'altra che è moscia e poi sto per sposare la quarta.
1: Pure.
0: Che è tutto insieme.
1: C'è qualcuno che dice grandi, grandi voi che ci ascoltate, ragazzi. Grazie anche a chi stamattina mi è arrivato un messaggio e dice: grazie a voi, la giornata passa veloce. Peccato che non posso dire la stessa cosa. Grazie
0: ora,
1: a voi che ci ascoltate.
0: Questa è l'ora dell'escandescenza.
1: L'ora delle confidenze.
0: Sì, dopo che ci hanno offerto.

0: pecca pecca.
1: È un pic indolor. Vi salutiamo e vi auguriamo un buon
0: appetito. Tanti baci da sì. Maurizio di Bari
2: e Rosangela.
0: Torniamo. Non vi ho detto.
1: Non so se si vede qualche cosa. A dire la verità è tutto scomparso.
0: Che vuol dire? Allora c'è Sissi che ci inonda di messaggi.
1: Ha ficcato le mani sotto le lenzuola.
0: E non ha trovato
1: niente. Cercava. E dice.

0: Montone di montagna. Montone di montagna.
1: La Sissi è stata sfondata.
2: Ogni riferimento è puramente casuale. Ogni personaggio nominato potrebbe essere fasullo. Anche noi che siamo qui non sappiamo più come cazzo ci chiamiamo. Ciao a tutti!
3: Ciao, buon pranzo!
4: Radio Puglia.

0: dobbiamo andare via.
1: No, no, io non voglio andare via.
0: Capito dalla cucina.
2: E tutte tene mio passariet e marito ma no.
3: Tutte tene, tutti hanno l'uccellino, passariet.
4: Ciao da Puglia, sono Silvia e vorrei ascoltare la canzone Life Goes On.
2: E tutte tene marito ma no. E ci tu marito,
0: chi la canta? Hai capito il titolo?
1: No, ora riascoltiamo.
4: Ciao Radio Puglia, sono Silvia e vorrei ascoltare la canzone Life Goes On.
3: Tutti hanno il cavallo.
4: Ciao!
0: Life Goes On.

0: Silvia, per favore, ci scrivi chi è che canta questa Life's Gone? L'abbiamo capita?
1: Sì, sì, l'ho trovata io.
0: Sì, l'hai trovata. Già. Silvia, non scrivere più.
1: Scriverà Angela, Silvia, amore, non ti preoccupare. Ci penso, io sono qui apposta.
2: Voglio un metro pic da musca buona. Sto cambiando, eh. Sto cambiando. Mist musca che mi va sbagliando.

0: jalapeno, perché quello è lo scileno, la glassa.
1: E tutte tenne la cupa cupa e marito me no.
0: Tutte tenne la cupa cupa, che è uno

0: Καλά πιέτα το φέρε.
1: E tutto tenen alla pizza e mai demano.
0: E beh, tutto tenen alla pizza, questa è da fine settimana, con gli amici, i parenti, che ne so, si esce, si va in pizzeria, si prende una quattro stagioni, una quattro formaggi.

Rattachese o la rattachese, che non è altro che la grattugia. Tanto un po' di tempo fa, diciamo, adesso non si usa più, però nelle case del Sud Italia, in tutte le case del Sud Italia, intorno alle 13:30 si usava questa rattachese, diciamo così. Poi in base a quanta gente c'era aumentava anche la velocità del motto. Per esempio, quasi 10, però 10, ma non è già la pasta, veloce, veloce.

0: notte du.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
9: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce!
10: Radio Puglia Summer. Mix in Time con Massimiliano Pesce.

0: Mix in Time.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasypharma.com.
0: 1, 2, 3. A Radio Puglia sono le ore 13 e 14 minuti. Radio Puglia News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
10: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
9: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. La Vitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rio Bibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabio Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri due assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato due anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
11: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
9: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martininghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, con ampi e schiariti ovunque ma anche tanto caldo. Infatti avremo anche punte di 37-38 gradi, ventilazione debole con mari calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare nel pomeriggio qualche isolato rovescio, non escluso in Basilicata. Tanto caldo ancora nel pomeriggio e clima già molto mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Chiara.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'11 agosto del 3114 a.C. inizia il quarto ciclo del calendario lungo dei Maya, terminato il 21 dicembre 2012. Secondo i Maya, ciascun ciclo del lungo

0: computo corrisponde a un'era del mondo. Il passaggio da un'era all'altra è segnata da un cambiamento positivo, preceduto da eventi più o meno significativi. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 agosto ricordiamo Massimiliano Allegri, Gianluca Pessotto, Alison Stoner.
0: Le frasi del cinema. È difficile starmi dietro. Quando voglio restare solo per scrivere, voglio restare completamente solo. Penso che quando ti dedichi veramente a qualcosa, questo ti renda molto egoista. Finisci per usare le persone, le vuoi accanto quando ti fa comodo e poi le allontani. Dal film The End of the Tour. Proverbio del giorno.
1: Il fiore non ha né davanti né di dietro. Proverbio dell'Afghanistan.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, 11 agosto 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Potreste rendere un po' più appassionante tutto quello che farete oggi. Attenti però a non fare nulla senza la dovuta preparazione. Serata da dedicare agli amici, organizzate qualcosa di divertente. O lo organizzeranno loro per voi. Toro, occupatevi delle vostre questioni personali con attenzione ed efficienza. Non è il momento di trascurare i vostri interessi. Il vostro amore richiede la vostra presenza in una situazione delicata. Non deludetelo. Gemelli, perché porsi dei limiti? Prendete in considerazione l'idea di fare quello a cui pensate segretamente da parecchio tempo. Ricordate che nella vita nulla è impossibile, basta volerlo. Cancro, un amico vi proporrà di partecipare ad un'impresa su cui avete molte perplessità. Potrebbe essere l'incentivo che aspettavate. Se siete in vacanza, trascorrete divertenti momenti. Leone, non avrete nessuna voglia di fare quello che vi è stato chiesto di fare oggi, almeno non con le modalità che vi sono state indicate. Se costretti, lo farete a modo vostro. Bene la situazione affettiva. Vergine, avete un'urgente questione personale di cui occuparvi. Chi contava sul vostro aiuto dovrà cavarsela da solo. Se siete in vacanza, vi dedicherete completamente al relax. Bilancia, riuscirete a evitare quegli eccessi che in questo momento sarebbero davvero inopportuni, ma nessuno vi impedisce di concedervi qualche piccolo lusso in più, specialmente se siete in coppia. Scorpione, al primo impatto gli ostacoli che incontrerete potrebbero apparirvi insuperabili, ma presto vi accorgerete di essere perfettamente in grado di affrontarli. Nella vita tutto si supera se si vuole. Sagittario, una serie di eventi potrebbe privarvi improvvisamente di tutti i vostri sistemi di protezione. Sarete particolarmente vulnerabili, soprattutto a livello emotivo. Siate prudenti e comunque alla fine affidatevi sempre alla persona o alle persone che avete vicino. Capricorno, sarà facile occuparsi di certe questioni di lavoro se procederete con ordine, seguendo un preciso programma. Per le questioni domestiche ci vorrà molta più attenzione. Acquario, la vostra giornata sarà molto più frizzante del previsto grazie alla presenza di una persona che sa di cosa avete bisogno. Se per le ferie manca ancora tanto, saprete trovare il modo di divertirvi anche in città. Pesci, vi renderete conto di non potercela fare da soli. Per fortuna conoscete una persona che sarà il partner perfetto per qualsiasi impresa. In serata rilassatevi con un buon film. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto al prossimo appuntamento. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport Maggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Un comune farmaco impiegato contro l'acne, la doxiciclina, potrebbe recitare un ruolo da protagonista nelle terapie contro la schizofrenia. È quanto affermano gli esperti dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito in un articolo recentemente comparso sul Journal of Psychiatry. A questa conclusione i ricercatori sono giunti dopo aver esaminato i dati di oltre 50.000 pazienti in Finlandia, rilevando una relazione inversa tra assunzione del farmaco e insorgenza della malattia, associata ad una riduzione del rischio pari al 30%. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, con ampi e schiariti ovunque, ma anche tanto caldo. Infatti avremo anche punte di 37-38 gradi, ventilazione debole, con mari calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare nel pomeriggio qualche isolato rovescio, non escluso in Basilicata. Tanto caldo ancora nel pomeriggio e clima già molto mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e Tea Lazia in voce.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: l'almanacco del giorno.
1: Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Chiara.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'11 agosto del 3114 a.C. inizia il quarto ciclo del calendario lungo dei Maya, terminato il 21 dicembre 2012. Secondo i Maya, ciascun ciclo del lungo computo corrisponde a un'era del mondo. Il passaggio da un'era all'altra è segnata da un cambiamento positivo, preceduto da eventi più o meno significativi.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 agosto ricordiamo Massimiliano Allegri, Gianluca Pessotto, Alison Stoner.
0: Le frasi del cinema.
1: È difficile starmi dietro. Quando voglio restare solo per scrivere, voglio restare completamente solo. Penso che quando ti dedichi veramente a qualcosa, questo ti renda molto egoista. Finisci per usare le persone, le vuoi accanto quando ti fa comodo e poi le allontani. Dal film The End of the Tour.
0: Proverbio del giorno.
2: Il fiore non ha né davanti né di dietro. Proverbio dell'Afghanistan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: sera per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Una sola azienda? Tante soluzioni!
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: pietra per me.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Ginitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
10: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
9: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
10: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce!

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Trio Puglia, siete come la freccia di Robin Hood, entrate dritti nel cuore.

0: Perché forse, in fondo, è vero che per essere capaci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano. Questa è una frase di Daniele Silvestri che ha aperto ieri sera insieme a Fulminacci il Locus a Locorotondo. Buon pomeriggio da Arianna!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: È il momento del jukebox in radio.
1: Italiano.
0: È il momento del jukebox in radio. Per sentire su Radio Puglia la canzone che ti piace tanto, invia ora il titolo al 333 166 57 57. È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

0: deciso di farvi iniziare questo pomeriggio on air in ritardo, perché staremo eccezionalmente per due settimane dalle 16 alle 18 in vostra, in nostra compagnia in pomeriggio on air. Abbiamo deciso di farlo iniziare questo ballando, ecco, con questo tu
1: dalle 16 alle 18 in diretta.
0: Ho detto 16?
1: Non lo so, io ora sono arrivato e
0: buon pomeriggio.
1: Ero lontano, cioè, ho sentito che iniziamo in ritardo, sì, perché da questa settimana, anche l'altra, inizieremo giusto alle 16.
0: Confermo. Mi è venuto il dubbio che io abbia detto un orario sbagliato.
1: No, non lo so, non lo, pure se fosse, correggo.
0: Va bene
1: io.
0: Così, c'è cioè Danny 18, che mi corregge.
1: 16-18, buon pomeriggio ragazzi e ragazzi all'ascolto, come va? Siamo in ferie?
0: No, noi no, decisamente noi no. Voi invece?
1: Lo volevo.
0: Ecco, sì, volevo. Qualcuno sta per arrivare alle ferie, no? E qualcuno tra un giorno, due, tra una settimana, tra due settimane, qualcuno niente proprio.
1: Leggo un messaggio in tempo reale, noi facciamo la domanda, gli amici e le amiche l'ascolto rispondono su WhatsApp al
0: 333-166-5757.
1: Anche tu che non l'hai fatto, puoi farlo, puoi rispondere alla nostra domanda, però subito, così leggiamo in tempo reale. Per esempio, Roberto, da dove?
0: Da dove ci scrive Roberto?
1: Non lo scrive,
0: non lo,
1: però sicuramente è sotto i tendoni, perché a quanto pare sta lavorando. Vedi, c'è uno che lavora. Abbiamo chiesto: siete in ferie? E arriva Roberto che ci dice: ancora qui
0: che
1: a lavorare.
0: Si muore,
1: a sudare,
0: ci dice anche che
1: ciao,
0: fa
1: Roberto.
0: Caldo.
1: Angela da Conversano, la salutiamo, ci augura buon pomeriggio e tanti altri. Anche tu puoi interagire con noi. Ecco, leggiamo in tempo reale, sì, Capurso, Roberto di Capurso, okay.
0: Sì, Capurso, e pare che sia raccogliendo l'uva, giusto?
1: No, non sapevo ci fossero tendoni a Capurso.
0: Ah, infatti a Capurso, allora vabbè,
1: dai,
0: ci chiede di salutare,
1: è vicino a Rutigliano,
0: giusto, è sempre la stessa zona. Roberto ci chiede di salutare anche Beppe. Buona sudata a voi, buon lavoro a voi. E intanto fateci sapere che cosa state facendo al 333-166-5757.
1: Ai, il titolo della canzone che è in sottofondo, dedicata questa canzone a tutti coloro che lavorano.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, noi qua facciamo il buco e lo mettiamo dentro qua a prendere il sole. Comunque tanti saluti da Monopoli. Buongiorno Radio Puglia, noi qua facciamo il buco e lo mettiamo dentro qua a prendere il sole. Comunque tanti saluti da Monopoli.
1: Non ho capito, fanno il buco nella sabbia?
2: Nella sabbia, penso per piantare l'ombrellone.
1: Ah,
2: no, cioè per, che cosa
1: non
2: farebbero
1: ho capito,
2: se no?
1: Non ho capito. Io l'ho usato il buco una volta perché avevo incontinenza.
2: No, Danny, ti prego.
1: Sì. Allora, immagina che io non potevo fare il bagno quel giorno, però mi trovavo in una spiaggia brasiliana.
2: Ah, quindi, ecco, non ti conosceva nessuno.
1: Ma chi se ne fotte? Allora, che ho fatto il buchino, sai, là le spiagge sono belle lunghe, ho fatto il buchino e mi sono steso in pancia in giù, ovviamente.
2: Questo servizio, sì, mentre era urgentissimo.
1: L'ho fatta lì e non potevo fare in altri luoghi, non potevo fare questa.
2: Perché eri in Brasile, non ti conosceva nessuno.
1: Sì, tra l'altro,
2: niente.
1: Mentre stavo scaricando un po' nel buchino, passa una tatuaggiatrice. Ciao.
2: Ti voleva fare un tatuaggio sulla
1: mia schiena, perché io stavo di pancia in giù, no, a fare il bisognino nel buco della sabbia. È arrivata la tatuaggiatrice che voleva farmi un disegno sulla schiena.

0: perché vi abbiamo chiesto che cosa state facendo, se siete in ferie, se siete al lavoro. I primi che ci arrivano tra tanti sono quello di Emanuele da Fasano, che dice: oggi finalmente ultimo giorno di lavoro, domani si parte. Buon viaggio a te Emanuele e goditi le ferie. Poi ci sono dei turisti che ci scrivono da Taranto: buon pomeriggio Radio Puglia, siamo turisti in vacanza, ci fate compagnia mentre ci laviamo e ci prepariamo per uscire e goderci Taranto. Ciao,
1: sarà un hotel che promuove l'ascolto di Radio Puglia.
0: Esattamente.
1: Noi siamo associati ad alcuni hotel.
0: E poi da Torre Amare. No, non ci credo, ci credo. Da Torre Amare. Oh, mi ha fatto una faccia, voi non lo vedete, ma mi ha fatto una faccia come per dire che non ci credi, ci credo. Okay, okay. No, che siamo associati, assolutamente. Poi? E poi da Torre Amare ci scrive Vito dicendoci che arrivano le ferie, cioè che lui è già in ferie, scusatemi, e che è al mare a prendere il sole, quindi beato lui.
1: Bene, ecco. Io ritorno al messaggio che abbiamo letto poco tempo fa di un ragazzo che si trova a Monopoli, però non al mare, ma no, nei campi. Allora, lui prima in un vocale ha detto ciò, riascoltiamo.
2: Buongiorno Radio Puglia, noi qua facciamo il buco e lo mettiamo dentro qua a prendere il sole.
1: Ecco, mettono dentro la piantina. Pare sia una piantina di...
0: Sembra basilico?
1: No.
0: Ignorante io.
1: Dobbiamo fare un corso base,
0: sì,
1: di agricoltura.
0: Ah no, che basilico, ho zoomato la foto, non è basilico,
1: no,
0: confermo.
1: Questo sarà,
0: perdonatemi,
1: una specie di barattiere, cocomero, cantalupo.

0: ci seguono dal lavoro.
1: Giusto, infatti molti non sono in ferie.
0: Ah, queste persone ci piacciono, quelle che si sacrificano come noi, come noi. Sì, è perché saremo... Sì, un altro messaggio. Più tardi lo leggiamo,
1: lo
0: non abbiamo tempo.
1: Tardi.
0: Abbiamo il tempo per avvisare tutti quanti che siamo in onda fino alle 18 per parlare di tanto altro con Danny
1: e Arianna.
2: Pomeriggio Nerd. Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

0: c'è chi suda. Qualcun altro ci scrive che è a casa Massima, lei è Chiara. E intanto, buon onomastico, Chiara, ne approfitto. È allo Shan di casa Massima a fare shopping perché tra qualche giorno partirà in vacanza. Quindi tutti pronti per le vacanze. Nel frattempo però sentiamo che molti sono ancora al lavoro, quindi resistiamo tutti, mi raccomando. E oggi pomeriggio abbiamo deciso di regalarvi un bel jukebox per far conoscere anche a tutti gli stranieri che sono qui in vacanza un po' di musica italiana. Perciò tra pochissimo jukebox tema canzone italiana che ti faccia pensare ad una bella serata estiva. Al 333-166-5757.
1: Registrazione creativa.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
10: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
11: Ciao!

Facciamo tanti tanti auguri di buon onomastico alla piccola Clarissa da parte di suo papà Carlo di Modugno. E diamo il via a questo jukebox di questo pomeriggio ner di martedì 11 agosto. Qual è il brano da selezionare? Qual è il brano da indicarci? Un brano italiano che ti faccia pensare ad una canzone estiva. Facciamoli scatenare tutti, scateniamoci! Radio Puglia sceglie Mediterranea di Giuni Russo. E tu, quale canzone italiana super movimentata per quest'estate sceglieresti? Al 333 166 5757.

0: questa puntata di Pomeriggio On Air abbiamo un'altra ora da consumare per divulgare anche contenuti di cultura generale. Per esempio parleremo, in parole povere perché non siamo astrologi, parleremo dell'eclissi solare che avverrà in questi giorni, capiremo meglio fra poco, come parleremo anche del caldo che non smette di invadere l'Italia e anche del rapporto che c'è tra Bassetti e il polpo, vero?
1: sì, poveri baresi. Intanto salutiamo Antonio da Grottaglie, Marina da Pulsano e Giovanni da Gravina e andiamo avanti con la musica italiana.

0: suggestivo questa canzone che è in sottofondo. Infatti nel video di questa canzone c'è lui, vabbè, che giustamente non è un peschereccio, è in uno yacht.
1: Beh, hai detto niente. Chiama lo scemo. Noi intanto salutiamo Antonella Danucci che sta facendo la spesa e ci richiede Figli delle Stelle perché vuole ballare un po' anche mentre fa la spesa.
0: Beh, dati estate.
1: Certo.
0: Di serate
1: estive.
0: Estive. Quindi, sotto il cielo stellato.
1: Giusto, lei ora sta comprando le cose per poi fare magari una guacezza, come si suol dire, a casa. E ballare.
0: Ecco.
1: Salutiamo anche dalla terza Paola che ci dice che è a casa con l'aria condizionata perché lei non ha voglia di uscire.
0: Come
1: non capirla?
0: Sì. Allora dobbiamo fare in modo di portarla in un luogo che a lei piace, che la faccia rilassare. Chissà.
1: Giusto.
0: Se con la musica riusciamo a suscitare questa emozione, questa sensazione.
1: Magari col fresco dell'aria, però immaginarsi in un luogo che chissà dove possa essere. Intanto vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 333-166-5757 perché avete solo pochi minuti per richiedere gli ultimi brani italiani che vi facciano pensare ad una serata estiva. Ce ne stanno arrivando tantissimi, ma proveremo ad accontentarvi tutti. 333-166-5757.
2: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
9: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

0: Noemi con Bagnati dal sole. E cari pugliesi, baresi e tutti noi dobbiamo festeggiare qualcosa domani. Solitamente si stappa per qualcosa di bello. Noi domani stappiamo per il 9° giorno di Bollino Rosso. Questo caldo, ragazzi, non ci lascia, non ci lascia. Arriva la fiammata di Ferragosto il 12 agosto a Bari e saranno appunto 9 giorni consecutivi di allerta rossa. Ne usciremo da questo caldo, Danny, che dici? Boh, non lo sappiamo.
1: Ma sì, faccia quello che vuole il Signore.
0: Basta che non ci porti via.
1: Siamo nelle sue mani. Aiuto.

0: tra Baresi e Bassetti, perché Bassetti a quanto pare non condivide che si mangi il polpo crudo.
1: Scusa, chi è Bassetti? Quello di
0: è
1: coronavirus.
0: Un infettivologo.
1: Virologo,
0: si dice così, eh?
1: Non lo so, quello del coronavirus.
0: Esatto,
1: Bassetti.
0: È lui che è diventato famoso con il Covid, ecco. Quindi l'abbiamo visto e rivisto. Adesso è toccato al pesce crudo. Quindi lui ha da dire qualcosa sul polpo e i baresi si sono ribellati. Ma ne parliamo tra pochissimo.
1: Ah, ok, sono curioso.

0: storia del polpo crudo, perché il dottor Bassetti, che è un infettivologo, Matteo Bassetti, dice che ogni estate ha delle sue mode demenziali. Adesso c'è questa moda del polpo crudo che si mangia così come viene pescato, ma questa cosa fa male perché può portare dei gravi problemi di salute. Allora lui dice: non è che non lo dovete mangiare, ma abbattetelo almeno, fatelo in modo giusto e corretto, perché comunque rischiare la salute per mangiare il polpo crudo non va bene. Lui ama la Puglia, ama i pugliesi, quindi nulla contro noi baresi e pugliesi, ma il polpo va mangiato nel modo giusto.
1: Ho capito, però saremo curiosi se qualcuno ci scrivesse su WhatsApp se è in disaccordo con Bassetti. Magari qualcuno può commentare questa notizia attraverso il numero WhatsApp di Radio Puglia, perché noi siamo qui su Radio Puglia live in diretta
0: al 333 166 5757. Fateci sapere se anche voi siete d'accordo con tanti baresi che dicono che noi abbiamo gli anticorpi, il polpo crudo.

0: dopo la pubblicità cercheremo di leggere alcuni messaggi dei tanti che ci sono arrivati in merito
1: alla diatriba tra Bassetti e il polpo crudo, perché i baresi si ribellano a quello che lui ha detto, cioè che il polpo crudo fa male, ma può essere mangiato solo nel modo giusto, quindi abbattendolo.
0: Fresco fresco appena raccolto, no, ma lo sbatto io, no, non l'abbattiamo, lo sbatto, io lo sbatto sullo scoglio.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e, se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto.

0: tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
11: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

0: alle 18 abbiamo ascoltato Bambole di Pezza. Porno!
1: Porno o polpo?
0: Porno!
1: Ah no, perché porno è il polpo, ecco, mangiato così sullo scoglio, ecco,
0: porno,
1: crudo.
0: Mangiare il polpo appena pescato, senza abbatterlo.
1: Sì. Ecco, ecco.
0: Molti lo abbattono però sullo scoglio, cioè
1: giusto.
0: Quello
1: è sbattere, non è abbattere. Abbattere è una cosa diversa che a brevissimo spieghiamo. Intanto ascoltiamo alcuni tra i tanti messaggi che ci sono arrivati per commentare questa notizia di Bassetti che dice: il polpo crudo va mangiato ma abbattuto prima. E i baresi rispondono: ma noi abbiamo gli anticorpi, lo possiamo mangiare anche battuto sullo scoglio. Vediamo che ci dicono.
2: Buon pomeriggio, sono Francesco da Bari. Vi posso dare un consiglio, almeno da barese? Io ieri mi sono fermato da Gino il marinaio, mi sono mangiato 3 polpi, credo, non io. Da dentro la chiacchiera di Bassetti,
1: ecco.
2: Come capo, scamietto.
0: Si sente che sta bene adesso.
2: Sono tutti chiacchi.
1: Ecco, tutti chiacchi.
2: Un polpo a bar, si mangia crudo.
1: Oh, ecco, anche
2: ciao.
1: Lui ha gli anticorpi sicuramente. Qualcun altro poi ci scrive in dialetto, io ve lo leggo in italiano, che Bassetti ci ha già rovinato con questi vaccini, perciò adesso non si deve preoccupare del polpo, ci lasciasse in pace. E poi c'è un altro messaggio simpatico di Mirella che ci scrive che secondo lei Bassetti dovrebbe dedicarsi meno al polpo crudo da mangiare e più ai ricci di mare da schiacciare. Ciao Mirella! Concludiamo con un nostro amico che lavora nella ristorazione, nel mondo della ristorazione, e quindi lui ci spiega com'è che va mangiato davvero questo polpo crudo.
3: Buonasera Danny. Sì, ti confermo, nessun crudo di mare, polpi, crostacei vanno mangiati crudi, vanno abbattuti prima di essere consumati.
0: Ok.
3: Se no,
1: ecco, se no
0: possono essere cavoli, c'è
1: cavoli.
0: Il rischio,
1: ecco.
0: C'è il rischio. Questo sì, ovviamente i ristoranti non possono offrire pesce crudo senza abbatterlo. Questo Bassetti lo sa.
1: Lo sa, ma è quello che lui dice.
0: Dice alle persone che pescano il polpo e se lo mangiano direttamente.
1: Lì, battendolo sullo scoglio, invece va abbattuto. Che significa? Abbattuto significa che va messo rapidamente a congelare in un abbattitore di temperature che raggiungono fino ai 20, ai meno 20 gradi e mantenuti per almeno 24 ore. Quindi sì al pesce crudo, ma congelato per almeno 24 ore nell'abbattitore, non nel

0: Daniel, Anna, mi hai fatto venire di un desiderio del polpo stasera in maniera molto molto intrigante. Mamma mia,
1: sì, ma sì, ma lo devi mangiare.
0: Piacevolissima.
1: Ecco, perfetto. Stasera panino col polpo per Sissi e non solo per lei. Intanto Tommy da Bari, da Barese Doc, provo a riprodurre quello che lui ha scritto. Dice: un polpo si mangia arrezzato dopo che lo hai pescato e avai es bel croccant. Ecco.
2: Che si parla il Barese.
1: Invece Mirella ci dice che quindi teoricamente il polpo crudo si può abbattere se si conserva accanto alla Peroni gelata.
2: Credo che è
1: però
2: scatta,
1: la Peroni a meno 20 gradi, aia.
3: Esperienza.
1: Sì.
3: Non dimenticate la birra nel congelatore. No, poi...

0: Radio Puglia.
1: Dennis, ciao Silvio dalla città di Bitrit. Senti, quel polipo come lo prendi dal mare? Lo devi sbattere a terra, lo devi sbattere con la mazza e poi lo devi arricciare e te lo puoi mangiare buttandotelo.
2: E i virologi muti.
3: E sai cos'è? Quando lo sbatti al momento, appena pescato, fa la schiuma.
2: Giusto.
3: Quella
2: dice è sano, si può mangiare,
3: esatto,
2: giusto?
3: Sì.
2: Passetti, niente da fare qua in Varese, ti mangiano vivo, altro che.

È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: non ho avuto modo di osservare il cielo stellato, tra l'altro.
1: Neanch'io, Danny, purtroppo.
0: Chi ha più
1: tempo? Niente da fare.
0: Chissà, i giovanissimi sicuramente, perché hanno tempo per divertirsi e andare,
1: certo,
0: in spiaggia durante la notte di questi giorni.
1: Una ragazza ieri ha detto: ora ho 18 anni, se non vado adesso a vedere le stelle, quando ci devo andare?
0: Fa,
1: ha ragione, quindi avete fatto bene ad approfittare. Tra pochissimo vi parleremo invece dell'eclissi solare, quindi secondo appuntamento con il cielo.

0: totale del cuore. Speriamo di riuscire a vederla, perché domani, 12 agosto, ci sarà un'eclissi totale di sole, ma noi in Puglia purtroppo vedremo soltanto un'eclissi parziale, perché l'eclissi totale sarà a nord, ma molto molto più a nord. Potranno godere di questa meraviglia la Spagna settentrionale, l'Islanda, la Groenlandia e in piccola parte anche il nord Italia, ma che comunque la vedrà parziale. Proprio come noi in Puglia, la luna passerà davanti al sole e quindi ne oscurerà solo una parte. A Bari, per esempio, l'orario in cui è prevista questa eclissi è intorno alle 19.52, con il 40% del sole coperto. Quindi al tramonto, che meraviglia! Cioè, se dovessimo riuscire a vederla al tramonto, sarà davvero, davvero qualcosa di speciale.
1: Domani
0: alle 19.52. Esattamente. Okay. Quindi, Danny, se sei al mare domani, goditi il tramonto. Speriamo. Con questa eclissi, ma mi raccomando, non la guardare ad occhio nudo.
1: Sì,
0: ecco,
1: perché?
0: Ci vogliono occhiali specifici, perché fa male agli occhi guardare il sole.
1: Dove li vado a trovare?
0: Li devi comprare.
1: Fino a domani.
0: Fino a domani. Ce la puoi fare, dai.
1: Ma chi se ne frega.

è mia, dalla Sissi, è mia, Radio Puglia, non me la toccate assolutamente. Non mi toccate Radio Puglia, ragazzi, ragazze, non mi toccate Radio Puglia.

0: Vai Radio Puglia o massimo, dai! Vai Radio Puglia o massimo, dai! Ciao!
1: Per i tuoi vocali su Radio Puglia, registra un vocale attraverso WhatsApp
2: al 333-166-5757.
1: Siamo on air, siamo in onda, siamo live, in tempo reale, parliamo mentre sono le 18:07. Allora è una buona dimostrazione questa.
2: Giusto, testimonianza per... che siamo proprio in diretta, 18:07, certo.
1: La voce che state ascoltando è quella di Danny.
2: E Arianna.
1: Questa qua è di Arianna.
2: No, di Danny.
1: Sì, nel senso. Va bene, saremo in onda anche giovedì, vero? Giovedì.
2: Giovedì, sempre dalle 16 alle 18 in pomeriggio nero.
0: Vai, Radio Puglia o massimo, dai.
3: Radio Puglia. White guy.
4: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: È una canzone che si ascoltava nell'estate degli anni 90, fine anni 90, mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno più o meno la nostra età, vero Arianna?
1: Io negli anni 90 forse ero solo nei pensieri di mamma e papà, un anno dopo poi sono arrivata.
0: Io me la ricordo.
1: No, io Offspring. No, mi dispiace. Io cioè, sì, me la ricordo, sì, sì. Ma negli anni 90 proprio.
0: Cioè, avevo 10 anni più o meno, avevo 10 anni. Io. Tu quanti anni? Avevo 7 forse. Ecco.
1: Nel 90 0, 91 sono nata.
0: No, la, fine anni 90. 90, fine anni, cioè, 90, quella canzone andava forte.
1: Sì, sì. Ero piccolina, piccolina.
0: E nell'87 invece?
1: Nell'87 c'erano i Guns N' Roses con Welcome to the Jungle.
0: Questa la ricordo io, no, questa perché sì, non ero nato. Però questa
1: però dipende. Si sono ascoltate per tanto tempo.

0: sarebbe una bella idea ascoltare ogni tanto Radio Puglia anche per sbloccare un ricordo. Noi siamo qui anche per sbloccare bei ricordi.
1: Certo, assolutamente. Quindi potete essere in nostra compagnia tutte le mattine in Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al sabato, e la domenica invece
0: sì, più o meno stessa fascia oraria, tra le 10 e le 12 più o meno, si lavora meno, ecco.
1: La domenica è domenica, è il giorno del Signore, si riposa.
0: Sì, siete in compagnia degli speaker di Radio Puglia anche il pomeriggio, come state facendo adesso. State ascoltando Pomeriggio On Air, che è in onda
1: dalle 16 alle 18 eccezionalmente per queste due settimane, sì, altrimenti che... sì. Dalle 15 alle 18.
0: Certo, certo, dal lunedì al venerdì. Mentre c'è anche la classifica di Radio Puglia, le, sì, che sarebbero le top 20, le migliori 20 canzoni che si ascoltano su Radio Puglia durante la settimana. La classifica di Radio Puglia si chiama Ranking Song, va in diretta il venerdì alle 18 e poi in replica sabato, domenica alle 16 e lunedì alle 18. Ah, non dimentichiamo anche le dirette mattutine del primo mattino.
1: Giusto, il risveglio con Maurizio.
0: Maurizio di Bari dalle 7 alle 9, 9.30, 10, 11, poi fa
1: quando
0: modo
1: vuole
0: suo,
1: lui.
0: Poi fa modo suo, poi si inserisce in qualsiasi programma radiofonico.
2: Radio Puglia.

0: Meridional.
1: E ci salutiamo, sono le 18:15 di questo martedì 11 agosto. Pomeriggio Air si conclude qui per oggi, ma tornerà ancora domani, dopodomani, dopodomani, con tante voci diverse. Noi vi auguriamo una bellissima serata e vi ricordiamo domani di guardare l'eclissi, ma mi raccomando, non a occhi nudi, meglio utilizzare gli occhiali giusti. Danny, capito? Valli a comprare.
2: Invece le stelle cadenti senza altri dispositivi, no? Senza occhio nudo, va bene?
1: Quelle se le vedi si possono guardare ad occhio nudo.
2: Ricordiamo a chi ha conosciuto questa radio da poco tempo, pochissimo tempo, che possiamo essere in vostra compagnia anche se uscite dalla Puglia. Sì, in che modo?
1: Attraverso l'applicazione di Radio Puglia.
2: Perché dall'autoradio, purtroppo, se usciti dalla Puglia o dalla Basilicata, la radio Puglia non potrà
1: funziona più
2: ascoltare.
1: Invece con l'applicazione siete sempre in contatto con noi, in qualsiasi parte del mondo.
2: Allora,
1: ovunque.
2: L'applicazione costa 70 euro.
1: No! Ma no, non è vero, è gratuita. Assolutamente gratuita.
2: Non lo sapevo.
1: Furbacchione.
2: Direi che diamo un ottimo servizio e dovrebbe essere a pagamento.
1: E vi ricordo anche che sulla nostra pagina Instagram potete sempre rivedere tutte le interviste che noi facciamo, ma non soltanto a cantanti, anche a persone che si occupano di qualsiasi cosa. Siamo sul territorio, per tutto, per qualsiasi cosa che sia interessante, sì, e bella da ascoltare, da rivedere.
2: Beh,
1: per informarsi,
2: per valorizzare il nostro territorio, la Puglia, anche la Basilicata. Mi raccomando, scaricate subito l'app, perché potrebbe essere a pagamento un domani,
1: ecco.
2: Sì, se la scaricate adesso è gratis, poi
1: quindi affrettatevi, mi raccomando.
2: Buona serata,
1: ciao.
0: La tua distrazione creativa.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: pietra per me. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.

0: la pietra per me.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab El Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre i 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine, il presidente colombiano della Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo variabile sulla Basilicata con delle nuvole a tratti compatte, specie sui rilievi, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Ampi spazi di cielo sereno altrove, anche sulla Puglia. Domani sarà una giornata per lo più soleggiata. Con un aumento dell'instabilità però nel pomeriggio, sempre sui settori interni a ridosso dei rilievi, questa volta con la possibilità di qualche temporale di calore. Calde afa molto intensi, con punte intorno ai 35 gradi o localmente al di sopra, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
9: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4, a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi, per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato, ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord occidentale della Colombia. Si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime. Al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
1: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
4: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
3: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
4: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
3: Il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo variabile sulla Basilicata, con delle nuvole a tratti compatte, specie sui rilievi, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Ampi spazi di cielo sereno altrove, anche sulla Puglia. Domani sarà una giornata per lo più soleggiata, con un aumento dell'instabilità però nel pomeriggio, sempre sui settori interni a ridosso dei rilievi, questa volta con la possibilità di qualche temporale di calore. Calde afa molto intensi, con punte intorno ai 35 gradi o localmente al di sopra, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: la pietra per me.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.